0: Una salva de palmas ai nostri compagni che si venisti qua per aiutare a fare questo momento italiano del programma Nostra Terra, Nostra Gente, che siamo riusciti a cominciare di questo sabato qua a tenda del gringo un'altra volta. Grazie al gringo, grazie a tutti i suonatori, grazie alle persone che si venisti per prestigiare. Buonasera del Maggiero, buonasera di Marcon.
1: Buonasera allora a tutti quelli che sono qua e anche a quelli che sono a casa di ascoltare una buonasera del Marcon.
0: E buonasera anche a Irasilda.
2: Buonasera di Irasilda.
0: Isso, e neanche al santo le venisto lui per difendere tutti noi, no? Il santo che giusta, no? Ivanette, buonasera.
3: Buonasera della Ivanette.
0: E buonasera anche alla prima dama del gruppo italiano, no?
4: Buonasera da Lucia.
0: E buonasera al presidente del gruppo Bella America.
5: Buonasera a tutti chi è qua e tutti chi è a casa, specialmente qui del gruppo Bella America.
0: Isso, quei che è a casa che ascoltano altri, no? E buonasera anche al Zé da Viola, Beppe. Buonasera Beppe.
6: Buonasera a tutti quanti quei che è qua, anche quei che è a casa, che gli miei andate a dormire, loro ascolta.
0: E il Beppe non canta mia insieme perché non sa mia quelle canzoni che noi andremo a preparare per un coi, né? Ma il piace anche a lui di cantare, no? Ma andiamo avanti e femo un'altra musichetta adesso, nessuno lo sa. E allora, Zos!

visto che abbiamo fatto un'altra musichetta. E come abbiamo tanti suonatori dopo del momento italiano, promettiamo salutare i nostri compagni che un coi noi gamia podesto venire, il gruppo Tocchettin dell'Italia, perché sono andati a festa là nel municipio di Maraviglia. Allora un saluto a tutti, se noi era qua anche loro, no? Ma non andiamo avanti, no? E non approfittiamo e facciamo la ultima di questo momento italiano per tutti quei che piace di belle canzoni italiane. E allora, Cimitero del, de Rose, Esos.